0: lanzo una salva de palmas al grupo Talian Toquetín de la Italia. Un coisi le compagno del propio nome, no? Toquetín. Gemo la Iracy, gemo il Claudino, il Geppe e la Maria, che rappresenta il gruppo italiano. E mi vanti di tutto dirgli che noi siamo un'altra volta qua al ristorante Sabor Gaúcho do Fenilto e da Marlene, che ei promette di fare una sorpresa e quei che vien qua partecipare, grazie a Valtri tutti. E salutiamo anche aquele altri compagni del gruppo che noi è mia qua, ma che è casa e ascolta no antri. Especialmente l'Hermes Mioto, né? Che sempre senza aspettar, ma acontece qualche roba che nessuno di noi altri volemo. Ma un saluto per te, Hermes, anche alla Toparona e Pimpianin Demovanti, no? Grazie anche al nostro compagno Fenilto Bar e a Marlene, compagni nostri, no? Buonasera Del Masero, buonasera a Iracy.
1: Buonasera de Iracy.
0: Buonasera Claudino.
2: Buonasera Masero, buonasera a tutti, quelli che qua e quelli che casa che ascoltano, buonasera a tutti.
0: Buonasera Geppe.
3: Buonasera di Geppe, allora tutti quelli che qua e quelli che ascolta a casa.
0: Anche alla Maria.
4: Buonasera da Maria a tutti, quelli di qua, quelli di casa, e un buon finale di settimana a tutti. E scontè che siamo solo in 3-4.
0: Ma che rappresenta tutti, no? E anche abbiamo il suonatore Valdir, la Formagini che accompagna il gruppo. E a, opa,
5: buonasera anche a me, allora.
0: E buonasera anche alla mistura che la registra tutto che viene davanti, no? Fin le formiche che viene. O Claudir e a Bianca e Zé Quanca Luri, e che ha finito dei lavori, adesso non ha niente da fare, e se venisse venire Quanca con noi. Andiamo avanti con un'altra musichetta.
2: Allora, Masero, noi volevamo presegue che la musica qua il nostro presidente che si di qua ha sofferto un accidente, grazie a Dio si è recuperato e vecchia casa Dio ascoltarmi un attimo, allora, la musica qua che mandiamo a Hermes e sua famiglia.
0: E allora cosa che vale cantare?
2: Allora cantiamo che belle gambette.
0: E allora

0: Internacional Salva de Palmas al grupo Talento que tiene la Italia. Un saludo anche e la Fiola da Maria e do Jeppe, a Juliana, o Neto Gaiteiro, né? O Genro também, grazie a Valtteri per essere qua insieme con altri. Fe un bel tempo che noi veniva mia, no? Un saluto anche al gruppo italiano Bella America de Descanso, un saluto per tutti, Valtteri, anche il nostro compagno Santo, il Santo, che sempre che il Paul il partecipa insieme con altri per difendere il gruppo e difendere fino al programma, né Santo? Un saluto per tutti, Valtteri, e anche parliamo dei nostri patrocinatori che esibe installazioni elettriche, Farma Vida, Relogiottica, Sirmar, a famiglia Grep, apoiando também nosso programa, GT Car Oficina Mecânica do Gelson, Metalúrgica, Querência, Oeste Pneus e Mecânica, Casa do Motor do João Carlos e família, o Ednei e a Rose, Tenda do Gringo e Mini Mercado, Marmoraria e Porão do Gelson e da Silvia, Lourdes Melos, Miller, Graça Anca Parti, Confecções Marcial, o Neumann e a Marta, Sistema de Irrigação GE, Mecânica do Chico, Bisolo, Tio Roque, Funerário Scopel, vários restaurantes Sabor Gaú, Chodolfo Nilton, dove que siamo qua te questa notte, Danilo Ianti, Agropecuária Oeste, do Laurio Dirceu, Mercado Real, Loja Triquesta, Giana, Esquadrias Jung, do nosso companheiro Albino, Anca do Seu Jeito, da Edela e da Zenaide. E um saludo anche a Marcenaria San José, do nosso amigo Jerônimo Colin, Tito Estações, Consultoria PCD, Supermercado Comim, Móveis Reval, Doremídio Birque Família, Cheio Tour, Prete do Alemão, Top Leite, anche Salão Foc, Eventos, grazie a Valtteri Tutti, Procetec, Cressol, grazie anche la funeraria São João e massoterapeuta e elétrica Jung do nosso companheiro Adelmo, Schroeder Automóveis e Moto em Anexo, Solange Costura, Grupo Italiano Tucchettin della Italia, que Gabel que canta para cantar nantra musiqueta, FC Pisos, Loja Elmo Kit, o lojão da construção, e demo avanti com nantra musiqueta.
1: Adesso Maggiero, cantiamo uno che non ho mai cantato nel programma da radio, ma se sbagliamo potete dirmi su.
0: Sì.
1: Perché siamo medici che siamo di bebe cacciassa.
0: Sì.
1: Allora la musica si chiama Brutta Roba.
0: Poveretta, brutta roba, lei è una ciavada.

0: Beleza.
1: Obrigado.
0: La bella lava al fosso che mi ho fatto e dirgli a Valtteri che sabato che vem non siamo a quarta comunità de Jacutinga con Galinhada e tutti quei che vol che pol andare insieme con noantri restiamo contenti per Valtteri essere insieme con noantri sabato che vem. Allora tutti convidare. Andiamo avanti, facciamo un'altra musichetta. Allora
1: adesso cantiamo e offriamo tutta questa musichetta qua allora per il gruppo Bella America, il ritorno.
0: E allora
1: Zos